Melissa, una mattina, una regina deve aumentar. Alla Melissa, una regina deve aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, che con quella c'è il come no. Alla Melissa, una mattina,